Bibia wo bi se traffic ne chia. E be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Die de be na eko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sad so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise so. E di sia me. Monday